Dottoredo, nel nome dei Domini, Domini che sale la sera meglio, Domini del suo visto, vogliamo che il servizio attraverso il resista, se volete, e tu non tanti un po', che a tutti i figli a per Cristo, dove la sua ave, benedicta per i poteri, ma per spiriti e stesso, descendi voi, mare di stesso.